chine dina me ho se ni awote e fri me resantini ne me ya ho se we di obiare ha moda e di onia wuti me me besa me ka chire ho se enye wo na nyame de wo e be sha se e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo.